0: Sono le 2:03.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Salve, documenti.
1: Non ce l'ho.
0: E lo fanalino?
1: Quello me ne si è rotto.
0: E lo specchietto?
1: Quello lo devo montare.
0: Ah, e la targa?
1: E quella mi hanno rubata.
0: Ma sto cazzo di motorino è scasciato. E mo come la metti?

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 33 minuti. State con noi. State con Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Estate in musica.
4: Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
3: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento.

musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per tre volte, mi ritrovai ancora lì.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala.

nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 3:34 minuti.
4: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: www.radiomugello.it.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì, vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Sono le 4:02.
1: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 32 minuti.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

and you can dance. For inspiration.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

mangiare a casa, preferisci il bar. Parli poco e sputi nel caffè.

0: palle con amore, di dirti un po' di tutto, purché sia brutto.
1: Senti, si fa così. Vieni su un paio d'ore, dalla cera nella doccia, apri la finestra di camera a gennaio, fai sparire quelle scarpe vecchie a cui tenevo tanto e soprattutto butti via quel telo azzurro cielo che appendevo alla finestra nei giorni di pioggia.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: feste accese per te.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 6:34.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Sei io, Shock

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Animali notturni.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Io vorrei.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Nessuno può dirsi soddisfatto di un aumento della tassa di soggiorno. È una misura che incide sulla competitività delle imprese ricettive e sulle tasche dei turisti in un momento già pieno di rincari. Ma almeno siamo soddisfatti che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello abbia recepito alcune delle nostre richieste in merito a tempistica e uniformità. Il responsabile della delegazione Confcommercio del Mugello, Enrico Paoli, commenta così la delibera che rivede a rialzo le tariffe della tassa di soggiorno in tutti i comuni dell'area. Le nuove tariffe entreranno infatti in vigore dal 1 gennaio 27, così evidenzia Paoli, si garantisce agli operatori un congruo periodo di preavviso per adeguare i sistemi di prenotazione e listini. È una scelta che apprezziamo perché è in linea con quanto chiedevamo già dal 2023, quando gli aumenti furono introdotti nel mese di marzo a stagione già avviata, creando evidenti difficoltà alle strutture ricettive. Alcuni avevano preferito assorbire l'aumento anziché modificare i contratti già firmati con tour operator e clienti privati. L'altro elemento positivo, secondo il referente di Confcommercio, è l'adozione di un sistema omogeneo su tutto il territorio del Mugello. Avere le stesse tariffe nei diversi comuni contribuisce a superare confusione e disparità, rafforzando l'idea del Mugello come unica destinazione turistica. Il dato più significativo della revisione riguarda la locazione turistica, per le quali l'imposta passa da 2 a 4 euro, con un sostanziale raddoppio della tariffa. Una scelta che rappresenta il cambiamento più rilevante del nuovo assetto tariffario e che finalmente riconosce rilevanza all'impatto che queste strutture hanno sul territorio, dice Paoli. Adesso la partita si sposta sull'utilizzo delle risorse. La tassa di soggiorno può essere compresa solo se produce benefici concreti e misurabili per chi vive il Mugello e per chi la sceglie come destinazione. Ci aspettiamo quindi che il maggior gettito venga effettivamente reinvestito nel turismo, migliorando servizi, infrastrutture, accoglienza, promozione e manutenzione del territorio. Su questo, conclude il referente di Confcommercio, continueremo a vigilare portando il contributo di idee delle imprese del settore.
2: Sono previste due chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in due notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della 1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata.
1: Di comunità energetiche si è parlato tantissimo negli ultimi anni, ma non si è concluso praticamente niente. Una delle poche eccezioni è rappresentata la rinnovabile, una CER fondata a luglio 2024 e attiva in gran parte d'Italia, tra cui il Mugello. Nata senza alcun legame con l'Unione dei Comuni, non ha perso tempo in discorsi, ma si è concentrata su cosa serve davvero: combattere i costi sempre più alti dell'energia. Il primo nucleo in Mugello è stato avviato ad agosto del 2025 tra Borgo San Lorenzo e Vicchio ed è composto da alcuni cittadini che hanno montato un impianto fotovoltaico sul proprio tetto e da un'azienda con forti consumi energetici. Oggi, a quasi un anno di distanza, i soci della CER hanno ricevuto ciascuno un bonifico con la cifra loro spettante per il 2025. Ogni anno per i prossimi 20 anni riceveranno alla CER 350 e 150 euro, oltre a quanto già risparmiato sulle proprie bollette e, aggiuntivo, anche a quanto incassano per l'energia che immettono in rete. La burocrazia per le CER è asfissiante, ma siamo riusciti a generare benefici concreti anche in Mugello, dice il responsabile Marco Catellacci, presidente della Rinnovabile. Adesso possiamo ampliarci ed aggiungere nuovi impianti sia di privati che di aziende in tutto il Mugello. L'adesione alla CER è gratuita per tutti. Basta avere un impianto fotovoltaico installato dopo il 1 luglio 2024 per ricevere dei soldi extra semplicemente perché l'energia prodotta rimane sul territorio. Inoltre, chi non ha ancora un impianto fotovoltaico ma ha la possibilità di installarlo può comunque contattare la Rinnovabile tramite il sito www.larinnovabile.it e ricevere uno studio di fattibilità gratuito. All'inizio le novità spaventano sempre, ma poi una volta che i benefici iniziano a concretizzarsi, nessuno vuole restare indietro, conclude Catellacci.
2: Prime partite ufficiali per le squadre di Mugello e Val di Sieve. Nella gara di andata del primo turno della Coppa Italia di eccellenza, l'Audax Rufina ha pareggiato per 1-1 sul campo della Sansovino. Ritorno domenica prossima a Rufina. Nella prima partita del triangolare della Coppa Italia di promozione, giocata sul campo neutro di Saginale, il Luco ha battuto per 1-0 l'Alleanza Giovanile di Comano. Domenica prossima la Fortis Juventus, che ha riposato, farà visita alla squadra di Comanese.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C+CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa.

0: state con noi, estate con Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea C.

0: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone, munita anche di veranda anteriore. Prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata. 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana. Scana referenziata, libera dal 1 settembre. 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo. 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico. 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello. 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo. 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa. 329-9783-001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3.000 litri anche singolarmente. 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro. 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali. Prezzo 250 euro. 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m per 95. 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC. 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21. 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine. Venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta. Domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
4: Infoline 335 8001624.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

just play.

Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: State con noi, e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, estate in musica.

0: sarà Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Radio Mugello.

0: I'm a dreamer.
1: Sono le 9:02.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Due incidenti nella mattinata di domenica a Firenzuola. Nel primo, un motociclo è stato urtato da un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto, facendolo impattare sul guardrail. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, che ha portato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice rosso con politraumi, ma non in pericolo di vita. Nel secondo incidente, in località a Montalbano, due motocicli procedenti in direzione opposta di marcia si sono scontrati a causa di un'invasione di corsia in curva. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno trasportato entrambi i conducenti presso gli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo con politraumi non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
4: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10:30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del Demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
3: Doppio appuntamento alla Parco Mediceo di Pratolino sabato 5 settembre alle 21 nella Sala Rossa, in programma il Sindaco Contadino, spettacolo teatrale con testo e regia di Ulderico Pesce, che racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli. Ingresso gratuito. Domenica 6 settembre, danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 5 settembre alle 21:15 al Teatro Spazio Brizzolari di Scarperia in Viale Kennedy. Il duo Mica si esibirà in un concerto di musica classica. Ingresso gratuito. Per la rassegna Dico Mano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica, con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in Piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe rinascimentali e la creazione di una lettera istoriata su pergamena impreziosita con foglia oro. Un laboratorio pratico a cura della pittrice Elisa Marianini, rivolto ad adulti e bambini per riscoprire le tecniche dei grandi maestri e vivere in prima persona l'atmosfera di una bottega rinascimentale. Gli appuntamenti, della durata di un'ora e mezzo circa, sono sabato 5 settembre alle 18:30 e domenica 6 settembre alle 11 alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339 2933 799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio.
5: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Frizzante come la tua estate, Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Domani è già qui, domani è già qui. Domani è già qui, domani è già qui.
1: Felice martedì da Radio Mugello.
2: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite,
3: tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe,
2: e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Infoline 335 800 1624.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: www.radiomugello.it.
6: Felice martedì da Radio Mugello. E l'amore.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 10:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nessuno può dirsi soddisfatto di un aumento della tassa di soggiorno. È una misura che incide sulla competitività delle imprese ricettive e sulle tasche dei turisti in un momento già pieno di rincari. Ma almeno siamo soddisfatti che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello abbia recepito alcune delle nostre richieste in merito a tempistica e uniformità. Il responsabile della delegazione Confcommercio del Mugello, Enrico Paoli, commenta così la delibera che rivede al rialzo le tariffe della tassa di soggiorno in tutti i comuni dell'area. Le nuove tariffe entreranno infatti in vigore dal 1 gennaio 27, così, evidenzia Paoli, si garantisce agli operatori un congruo periodo di preavviso per adeguare i sistemi di prenotazione e listini. È una scelta che apprezziamo perché è in linea con quanto chiedevamo già dal 2023, quando gli aumenti furono introdotti nel mese di marzo a stagione già avviata, creando evidenti difficoltà alle strutture ricettive. Alcuni avevano preferito assorbire l'aumento anziché modificare i contratti già firmati con tour operator e clienti privati. L'altro elemento positivo, secondo il referente di Confcommercio, è l'adozione di un sistema omogeneo su tutto il territorio del Mugello. Avere le stesse tariffe nei diversi comuni contribuisce a superare confusione e disparità, rafforzando l'idea del Mugello come unica destinazione turistica. Il dato più significativo della revisione riguarda la locazione turistica, per le quali l'imposta passa da 2 a 4 euro, con un sostanziale raddoppio della tariffa. Una scelta che rappresenta il cambiamento più rilevante del nuovo assetto tariffario e che finalmente riconosce rilevanza all'impatto che queste strutture hanno sul territorio, dice Paoli. Adesso la partita si sposta sull'utilizzo delle risorse. La tassa di soggiorno può essere compresa solo se produce benefici concreti e misurabili per chi vive il Mugello e per chi la sceglie come destinazione. Ci aspettiamo quindi che il maggior gettito venga effettivamente reinvestito nel turismo, migliorando servizi, infrastrutture, accoglienza, promozione e manutenzione del territorio. Su questo, conclude il referente di Confcommercio, continueremo a vigilare portando il contributo di idee delle imprese del settore.
3: Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane tedesco di 26 anni scomparso nella zona di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni da una squadra dei Vigili del Fuoco che si stava dirigendo verso l'unità di comando locale per effettuare il cambio del personale impegnato nelle operazioni. Il 26enne si era allontanato nella giornata di sabato dalla struttura ricettiva nella quale soggiornava insieme alla propria famiglia senza fare rientro. L'allarme aveva fatto scattare un articolato dispositivo di ricerca nella zona del Poggio Le Ville, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e delle altre componenti attivate per localizzare il giovane. Dopo il ritrovamento il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per essere sottoposto ai controlli di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
2: Di comunità energetiche si è parlato tantissimo negli ultimi anni, ma non si è concluso praticamente niente. Una delle poche eccezioni è rappresentata la Rinnovabile, una CER fondata a luglio 2024 e attiva in gran parte d'Italia, tra cui il Mugello. Nata senza alcun legame con l'Unione dei Comuni, non ha perso tempo in discorsi, ma si è concentrata su cosa serve davvero: combattere i costi sempre più alti dell'energia. Il primo nucleo in Mugello è stato avviato ad agosto del 2025 tra Borgo San Lorenzo e Vicchio ed è composto da alcuni cittadini che hanno montato un impianto fotovoltaico sul proprio tetto e da un'azienda con forti consumi energetici. Oggi, a quasi un anno di distanza, i soci della CER hanno ricevuto ciascuno un bonifico con la cifra loro spettante per il 2025. Ogni anno per i prossimi 20 anni riceveranno alla CER 350 e 150 euro, oltre a quanto già risparmiato sulle proprie bollette e, aggiuntivo, anche a quanto incassano per l'energia che immettono in rete. La burocrazia per le CER è asfissiante, ma siamo riusciti a generare benefici concreti anche in Mugello, dice il responsabile Marco Catellacci, presidente della Rinnovabile. Adesso possiamo ampliarci ed aggiungere nuovi impianti sia di privati che di aziende in tutto il Mugello. L'adesione alla CER è gratuita per tutti. Basta avere un impianto fotovoltaico installato dopo il 1 luglio 2024 per ricevere dei soldi extra semplicemente perché l'energia prodotta rimane sul territorio. Inoltre, chi non ha ancora un impianto fotovoltaico ma ha la possibilità di installarlo può comunque contattare la Rinnovabile tramite il sito www.larinnovabile.it e ricevere uno studio di fattibilità gratuito. All'inizio le novità spaventano sempre, ma poi una volta che i benefici iniziano a concretizzarsi, nessuno vuole restare indietro, conclude Catellacci.
3: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre, concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica, con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17:30 e sono ad ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Cerchi internet ad alta velocità?
5: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Scatta il fuori tutto da Aless Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Aless Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
9: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
12: Buongiorno cari ascoltatori di Radio Mugello, siamo qui su queste frequenze con una nuova puntata di Facciamo Eco. Io sono Maria Cristina, come sempre, a portarvi informazioni e spunti di riflessione per fare eco all'ecologia. In questo caso tratteremo il tema dei nuovi OGM, di cui abbiamo già parlato in altre occasioni, perché purtroppo sono un argomento che ci sta riguardando molto da vicino, perché l'Europa ha dato un sostanziale via libera alle nuove tecniche genomiche e quindi ci sono delle conseguenze da cui tenere di conto. Ne parliamo fra pochissimo.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: In un futuro non molto lontano, questa è la storia che ci viene raccontata all'inizio di quest'articolo di Francesco Pagnier su Amterranuova, Gabriella, piccola contadina del basso Piemonte, potrebbe vedersi arrivare di punto in bianco la denuncia di una grande azienda sementiera i cui ispettori hanno rilevato nei suoi campi geni brevettati nelle pannocchie del mais antico che coltiva da decenni. Ma com'è successo? Com'è potuto succedere? Il vicino ha seminato un mais geneticamente modificato con nuove tecniche genomiche, cosiddette NGT, realizzato dalla stessa azienda sementiera che ne ha tessuto lodi sperticate. Costa caro, certo, ma gli hanno detto che ne vale davvero la pena. Ma così impollinatori e vento hanno contaminato campi contigui. E se le piante degli agricoltori confinanti esprimono quei tratti genetici senza aver acquistato la pianta di proprietà dell'impresa, possono passare guai giudiziari. Gabriella è accusata infatti di contraffazione e furto di proprietà intellettuale. Pensa un po', non ha rubato quei semi, ne è stata inquinata, ma sarà lei a dover dimostrare in tribunale la sua innocenza, pena il sequestro e la distruzione del raccolto. Ma la grande azienda le tende un ramoscello d'ulivo: se vuole evitare la causa, d'ora in avanti dovrà acquistare il mais NGT brevettato. Semplice, no? Cambio di scena, un'altra storia. Fabio è al suo supermercato di fiducia per fare la spesa. Guarda gli ingredienti dei prodotti, cerca quelli biologici ed evita cibi ultraprocessati, soprattutto quelli geneticamente modificati. Prima c'era infatti l'obbligo di dichiarare la presenza di OGM in etichetta. Oggi però gli OGM si chiamano NGT e tracciabilità ed etichettatura sono state abolite. Fabio mette nel carrello un pacco di cornflakes per la colazione, convinto di aver fatto la scelta giusta. C'era anche lo sconto, ma in verità non ha più elementi per sapere da dove viene la materia prima. Come si sentirà quando verrà a sapere?
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
3: con Andrea Cini DJX.
2: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
4: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare
4: dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: Mi ho dunque letto poco fa due storie possibili che il futuro con i nuovi NGT, nuovi organismi geneticamente modificati, si potrebbero presentare facilmente nella nostra vita quotidiana. Sono due storie che potrebbero davvero essere la realtà in Europa tra un paio d'anni, quando il nuovo regolamento UE sulle piante prodotte tramite le nuove tecniche genomiche NGT entrerà definitivamente in vigore. Non sono bastate le preoccupazioni degli agricoltori biologici, dei contadini, dei consumatori e di una parte del mondo scientifico. Non è bastata una protesta pubblica organizzata a Strasburgo davanti al Parlamento europeo lo scorso 16 giugno. Nella seduta del giorno successivo, l'Eurocamera ha votato per liberalizzare gli organismi geneticamente modificati ottenuti con le NGT. L'emiciclo ha registrato la compattezza di tutto il blocco che va dai liberali all'estrema destra, capace di raggiungere una cinquantina di voti in più rispetto all'ala progressista composta da socialdemocratici, sinistra e verdi. Ora il testo è legge nel vecchio continente, automaticamente valida e immodificabile in tutti gli stati membri. L'effettiva implementazione si avrà poi a metà del 2028, il tempo di mettere a punto i dispositivi previsti dalla norma. Dopo 25 anni, con questo provvedimento, l'Unione Europea ha cessato di avere una regolamentazione basata sul principio di precauzione per quanto riguarda tutti gli OGM realizzati con queste biotecnologie. La gran parte dei prodotti agricoli e alimentari geneticamente modificati infatti non sarà più sottoposta né a valutazione del rischio, né a tracciabilità, né etichettatura. E io mi chiedo, ma è mai possibile che questo comportamento possa venire assimilato ad un comportamento di riguardo nei confronti della popolazione e di quello che può succedere? Ma vi sembra che sia un'attitudine corretta questa?
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti ENCI già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana referenziata, libera dal 1 settembre 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente e anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali, prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare 348-8950-652.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Dunque, abbiamo detto che l'Unione Europea ha alla fine, a metà giugno, approvato la possibilità di utilizzare questi prodotti geneticamente modificati senza che questo venga dato come informazione alla popolazione. Quindi noi non sapremo se mangiamo o non mangiamo qualcosa di geneticamente modificato, quindi attaccando pesantemente la nostra libertà di scelta. Il regolamento individua due categorie di nuovi OGM, gli NGT1 e gli NGT2. Nel perimetro della prima entrano gli organismi dei quali vengono modificati un massimo di 20 nucleotidi, le molecole base che compongono il DNA. Questi verranno considerati equivalenti ai prodotti della natura o della selezione convenzionale, privati di ogni monitoraggio o tracciabilità, cioè non verranno assolutamente più monitorati, quindi non si saprà più assolutamente associare certe conseguenze a loro e quindi fatti nostri. I paesi membri della UE perderanno la facoltà, oggi esercitata dalla maggior parte di essi, di vietare la coltivazione sul territorio nazionale. Ecco. La NGT2 invece sono piante con modifica genetica superiore ai 20 nucleotidi, verranno invece regolamentate un po' più strettamente, ma sempre meno degli OGM di prima generazione. In ogni caso, oggi oltre il 90% della ricerca si concentra sugli NGT1, che naturalmente sono molto più semplici da diffondere perché non hanno proprio nessun tipo di controllo, anzi. La soglia dei 20 nucleotidi è stata spesso contestata come arbitraria e scientificamente infondata, poiché non sarebbe tanto la dimensione quanto la qualità delle modifiche impresse nell'ingegneria genetica a produrre effetti potenzialmente dannosi negli organismi manipolati, naturalmente, mi viene da dire. Tuttavia, oggi questo assunto è diventato base legale. Secondo Alessandro Mostaccio, presidente del Movimento Consumatori, la maggioranza dei cittadini e consumatori italiani ed europei è nettamente contrario al consumo di alimenti geneticamente modificati, siano questi modificati con tecniche precedenti oppure con le NGT. Siamo di fronte ad un arretramento senza precedenti nel sistema di garanzie costruito in decenni.
7: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello c'è.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

Insomma, siamo arrivati a questo punto fondamentale della questione. Con l'approvazione attuata dall'Unione Europea di queste nuove tecniche di manipolazione genetica sotto i 20 nucleotidi, la nostra libertà di scelta, il nostro diritto di sapere cosa mangiamo e poter scegliere in modo consapevole è stato di fatto svuotato, non ha più senso di esistere. Non ha più ragione di esistere, è pazzesco questo. I nuovi OGM sono stati promossi come un ritrovato tecnologico in grado di offrire agli agricoltori piante più produttive e resistenti al cambiamento climatico, assunto ancora per nulla verificato. A 20 anni dall'emersione dei primi tra questi nuovi metodi, infatti, sono appena 4 i prodotti sul mercato, nessuno dei quali contratti di sostenibilità. La maggior parte della ricerca, inoltre, si concentra ancora su tratti come la resistenza agli erbicidi o la produzione di tossine insetticide, come per gli OGM di prima generazione. La differenza sarebbe che nelle GT, NGT, per

0: ma provenienti da specie compatibili. Eppure le agenzie scientifiche confermano che la differenza tra un incrocio tradizionale e l'ingegneria genetica esiste come. Ed è per questo che eliminare la valutazione del rischio espone a potenziali problemi sanitari. E questo è facile da capire anche solo per il tempo. Se ci sono delle modifiche a livello genetico in natura, queste si attuano nel corso di un tempo molto molto lungo, non certamente da un seme ad un altro seme.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite.

0: Fatte, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
1: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre, aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
0: Infoline 335-8001624.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Quindi, le NGT, queste nuove forme di manipolazione genetica, i loro prodotti rimangono in ogni caso entità non essenzialmente biologiche, perché sono brevettabili. Un procedimento tecnico per ottenere una modifica del DNA, così come la stessa sequenza genetica è trasferita dentro un organismo vivente, generano altro da ciò che produce l'evoluzione naturale, che per definizione giuridica non è sottoponibile a brevetto, e questo è fondamentale da sottolineare. Il regolamento approvato a Strasburgo, pertanto, sdogana la diffusione nell'ambiente di organismi modificati e brevettati, dietro la premessa che si tratti di prodotti indistinguibili da quelli della natura, lo hanno deciso loro. Questo ha preoccupato le organizzazioni del biologico, dell'agricoltura contadina e le piccole aziende sementiere. 21 organizzazioni italiane che rappresentano gli interessi dell'agricoltura bio, dei contadini, dell'ambiente e dei consumatori hanno denunciato come i brevetti sui nuovi GM siano di proprietà di poche grandi multinazionali come Corteva, Bayer, Monsanto, Syngenta, KiwiUS, Limagrain e BASF. Senza obbligo di rendere pubblici i metodi di rilevamento, gli agricoltori e le piccole e medie imprese sementiere rimarranno indifesi in caso di contaminazione dovuta alla coltivazione di OGM NGT nei campi vicini. Ma soprattutto rimaniamo indifesi noi che veniamo a contatto, costretti a consumare prodotti che non sappiamo che origine hanno, come sono stati determinati, coltivati, anche se magari la nostra fonte è una fonte assolutamente affidabile. Questo è veramente un problema grandissimo che offende le persone, perché ne offende una capacità fondamentale che ci caratterizza come esseri umani, quindi quella della libertà di scelta, e soprattutto per quanto riguarda la nostra scelta alimentare. Continueremo con questo argomento senz'altro, perché appunto ci riguarda moltissimo. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
7: Sono le 10 e 59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane tedesco di 26 anni scomparso nella zona di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni da una squadra dei vigili del fuoco che si stava dirigendo verso l'unità di comando locale per effettuare il cambio del personale impegnato nelle operazioni. Il 26enne si era allontanato nella giornata di sabato dalla struttura ricettiva nella quale soggiornava insieme alla propria famiglia senza fare rientro. L'allarme aveva fatto scattare un articolato dispositivo di ricerca nella zona del Poggio Le Ville, con il coinvolgimento dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e delle altre componenti attivate per localizzare il giovane. Dopo il ritrovamento, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per essere sottoposto ai controlli di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
10: È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini, Viale della Repubblica 3 a Barberino, il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile, saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora, sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone.
9: Sono previste 2 chiusure notturne sull'autostrada A1 tra Barberino di Mugello e Calenzano nei primi giorni di settembre. Il provvedimento è stato comunicato da Autostrade per l'Italia ed è legato ai lavori per l'installazione dei nuovi conduttori dell'elettrodotto Colunga-Calenzano. Le limitazioni interesseranno entrambe le direzioni di marcia, ma in 2 notti differenti. Dalla mezzanotte alle 4 di martedì 1 settembre sarà chiuso il tratto della 1 compreso tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Una seconda chiusura è prevista nella notte successiva. Dalla mezzanotte alle 4 di mercoledì 2 settembre sarà chiuso il tratto tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Anche in questo caso la limitazione avrà una durata di 4 ore e interesserà esclusivamente la carreggiata nella direzione indicata.
10: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbe in abitazione e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Gioco Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
9: Si concludono con l'ultimo appuntamento di martedì 1 settembre gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino, che hanno visto 7 serate dedicate all'osservazione della volta celeste accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'evento finale si svolgerà dalle 21 alle 23 intitolato Esiste vita oltre la Terra, ritrovo all'ingresso del parco in via Fiorentina 276 entro e non oltre le 20:45. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo Parco Mediceo di Pratolino chiocciola città metropolitana.fi.it. Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico Dicomanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi. A cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeo Dicomanese @gmail.com. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in piazza dei Vicari alle 21 il Diottino, il palio del D8 per bambini, venerdì 4 settembre alle 21 in piazza dei Vicari la briscolata in piazza, sabato 5 settembre alle 10:30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo Rinascimento fiorentino con spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
11: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: La pubblicità è una cosa seria.
13: Radio Mugello.
12: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Mondo Visione. Señoras y señoras, buenas días.
9: Buondì a tutti.
8: Fabio Orgoglio e DJ Gabri Colò qui da Radio Mugello a tenervi compagnia.
9: Belli belli.
8: Buon martedì, noi staremo insieme a voi fino a mezzogiorno. E allora vai di musica, eccola qui, la musica di Radio Mugello.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. Felice martedì da Radio Mugello.

0: gatti un po' matti. Non guardarmi male, Colono, non guardarmi male. Dal 5 al 27 di settembre, presso la sala I Botteglia a Monzuno, in provincia di Bologna. Cos'è Gatti come matti? Ce l'ha spiegato anche ieri sera Duilio Camarlinghi, l'artista Duilio Camarlinghi. È un'esposizione creativa, un allegro viaggio dove l'arte incontra il gioco. Praticamente sono tutte delle costruzioni, chiamiamole delle opere, ecco, delle opere che hanno come tema il gatto, opere costruite con materiali di riciclo e di riuso, appunto sempre create dall'artista Duilio Camarlinghi. L'ingresso a questa interessantissima esposizione è gratuito e andate senza problemi a Monzuno. Per saperne di più, basta visitare il sito dell'artista Duilio Camarlinghi e magari potete anche prendere appuntamento e sapere direttamente da lui quando andare a vedere appunto questa bellissima mostra. Ci andiamo, Gabri?
1: Perché no? Una mostra interamente, diciamo, che gira intorno all'animale, il gatto, diciamo così.
0: Tu hai gatti, vero?
1: Io sì, una gattina.
0: Come si chiama?
1: Rossa. Stellina.
0: Portiamo anche Stellina alla mostra?
1: Potremmo provare, però non so se si fa la fuga.
0: No, magari la mettono lì con due stecchi e la tengono ferma e pensano che sia sempre un'opera di Duilio, che salutiamo. Ciao Duilio!
2: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La figura del gatto mi ha incuriosito con questa mostra, anche perché comunque pensandoci, no, si dice che i gatti abbiano sette vite.
6: Sì, è vero, è vero.
5: Ed è l'animale, uno degli animali più anziani, perché se noi andiamo indietro tantissimi anni, all'epoca ancora, non so, degli Etruschi, eccetera, comunque la figura del gatto era molto importante.
6: Sì?
5: Sì, sì, loro lo raffiguravano, lo credevano una sorta di dio. Cioè, se tu pensi sostanzialmente alla Sfinge, che era una sorta di gattone grande, sostanzialmente un leone grande, una roba del genere, sì, sì, che era messa davanti alle piramidi per poter proteggere le piramidi, il contenuto delle piramidi, quindi i faraoni in sostanza. Quindi il gatto era tenuto, è tantissimi anni che ha una figura molto importante, e ricordiamoci che il gatto è uno di quegli animali che col trascorrere degli anni è rimasto sempre lui, cioè il gatto è sempre stato il gatto.
6: Ah sì, sì, indubbiamente, no, beh, ha un po' cambiato le sue, cioè, una volta il gatto era cacciatore, andava a caccia di topi, adesso invece non fa un cavolo,
5: ma una volta mangiava quelli e basta, invece adesso gli facevano trovare la sua ciotolina con tutte le migliori leccornie e quindi insomma, perché stare a correre,
6: insomma, chiamalo scemo,
5: però devo dirti che la mia gattina per esempio è bravissima, sai, quest'estate col fatto che chiaramente è caldo, tieni aperto le finestre, entravano magari le farfalle, tutte quelle robe lì, non gliene scappava una, cioè c'era la frontiera, lei partiva, qualsiasi cosa che si attardava a venire in casa lei lo faceva secco. Mi ricordo, entrò per la finestra
6: un ladro, anche un
5: Non era un millepiedi, come si chiamano quegli affari che sembrano i millepiedi, adesso non mi viene in mente, comunque quelle specie di bagagli lì, e abbiamo cercato di trovarlo, perché poi sono cose anche brutte da tenere in casa, e non l'abbiamo trovata, eravamo un po' disperati, la mia compagna tra virgolette, per modo di dire. Appena è arrivata la gatta, lei ha subito nasato dov'era, l'ha puntato, come si è mosso secco.
6: Lo so. Quindi l'istinto del cacciatore, della cacciatrice. Gatti un po' matti, lo ricordiamo, insomma, parliamo di gatti per questo motivo. Dal 5 al 27 settembre, Monzuno Bologna, esposizione creativa di Duilio Camarlinghi presso la sala Ivo Teglia a Monzuno. Per saperne di più, seguite pure le pagine sui social di Duilio Camarlinghi, oppure anche, abbiamo anche un numero di telefono che è quello dell'artista, lui risponde personalmente, 348 3247 509. Mostra, appunto abbiamo delle figure di gatto interamente create con materiali di riciclo e di riuso molto belli, dette così non ci fanno capire tanto quello che è sono gli oggetti che vengono esposti, quindi andiamoci, facciamoci un salto.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione. l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
0: 334 79 88 000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Dabodà.
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Beh, qua io e il Gabri Colò ci stiamo praticamente contagiando con gli sbadigli, uno sbadiglio dietro l'altro. Sarà che si fanno le ore piccole in estate, eh?
10: È anche il bello dell'estate, comunque, che il sole cala tardi e quindi che ti rimane la voglia di fare una qualsiasi cosa. Il problema è che ci sommi quello, magari ti sommi la serata che fai, arrivi la mattina, ti svegli anche non troppo tardi, con tanta voglia di venire in radio, però quando arrivi due sbadigli li fai.
9: Ieri sera ci siamo gustati, dopo la trasmissione serale, che poi alla fine è finita di notte, tra una cosa e l'altra, ci siamo gustati un buon gelato, ci voleva. Gelati, tu, ne abbiamo parlato spesso di gelati, tu quanti in media alla settimana quanti ne mangi? 5, però vabbè, parliamo di gelati più tardi, dai.
8: Radio Mugello, estate in musica.

Riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Parlavamo di gelati con il Gabricolò, 5 gelati a settimana, beh, un discreto numero, eh.
1: Delle volte anche perché io sono molto ghiotto, cioè nel senso difficilmente mangio caramelle o schifezze del genere. Però la cioccolata e i gelati, io ne sono ghiotto.
0: Allora, io sto cercando un pochino di contenermi, vista l'età, insomma. Allora, gelati cerco di arrivare 2 alla settimana al massimo, cioccolato l'ho proprio tolto, perché io, cioè, alla fine arrivavo a fine cena, che... Presente che avevi ancora quel buchino da riempire.
1: Come ti capisco?
0: E vai due o tre quaderti di cioccolato, ma non va bene. Bisogna tenersi anche un pochino il languorino, perché dopo, magari dopo un po' passa. Poi magari invece che il cioccolato ti mangi magari una mela, ti mangi una pesca, ti mangi un'albicocca, un po' d'uva. Che la frutta magari ma contiene sempre zuccheri, questo è vero, però sicuramente ne ha un pochino meno che il cioccolato, ecco. E insomma, a volte basterebbe qualche piccolo accorgimento per essere un pochino meno appesantiti, ecco. Non è facile.
1: Tra 2 settimane devo andare dall'alimentarista.
0: Ah sì,
1: cosa? Non nessuno.
0: Vabbè, dai, sai cosa facciamo, Colò? Ne parliamo domani un po' di quanto, per quanto riguarda di alimentazione, diete.
1: Qui a domani non ci scordiamo, ne parliamo.
0: Tanto andiamo a mangiare tra poco,
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Mugello.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Infoline 335-8001624.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a

0: Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
0: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Alimentarista, nutrizionista, dietologo, dietologa. Beh, insomma, adesso noi andiamo a mangiare, colò, eh.
5: Per stare in tema andiamo a mangiare. È già arrivata l'ora X, noi dobbiamo far così con la manina, salutare tutti, rimandare l'appuntamento a domani, 11 e mezzogiorno, saremo di nuovo qua. Però oggi vi dobbiamo fare ciao ciao. Vi invitiamo comunque a rimanere su questa emittente, quindi Radio Mugello 99 FM. Tanta bella musica, tante belle rubriche. A domani, ciao ciao.
6: www.radiomugello.it.
7: Felice martedì da Radio Mugello.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna.
3: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
2: La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
3: 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 5 settembre alle 21.15 al Teatro Spazio Brizzolari di Scarperia in Viale Kennedy. Il duo Mica si esibirà in un concerto di musica classica, ingresso gratuito. Doppio appuntamento al Parco Mediceo di Pratolino sabato 5 settembre alle 21 nella Sala Rossa, in programma Il Sindaco Contadino, spettacolo teatrale con testo e regia di Ulderico Pesce che racconta la vita di Rocco Scotellaro, sindaco socialista di Tricarico e poeta della civiltà contadina del Sud Italia. Lo spettacolo è tratto dall'opera di Rocco Scotellaro e Amelia Rosselli, ingresso gratuito. Domenica 6 settembre danze nel silenzio, coreografie e musica dal vivo a cura di Company Blue. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in Piazza dei Vicari alle 21 il Diottino, il palio del D8 per bambini. Venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza. Sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca. Per la rassegna di Comano d'estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: State con noi, e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
10: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Le colonne sonore più amate, nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto-spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
3: Infoline 335 800 1624.
5: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
6: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
7: Voglio vederti danzare.
6: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 12:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Novità in arrivo per la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Punta Sieve, in parte anche per la Faentina. Il traffico ferroviario vedrà un progressivo ritorno verso la normalità dopo i pesanti disagi dell'estate e il profilarsi di nuovi servizi. Il punto è stato fatto lunedì mattina dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che nel corso di una conferenza stampa hanno sottolineato gli effetti positivi dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da RFI e Trenitalia sulla rete ferroviaria e sui convogli, che consentiranno dopo il primo fine settimana di settembre la riapertura progressiva della linea Borgo-Pontasieve, ma anche novità previste per il 2027. Dopo l'attuale fase di servizio ridotto, il mese di settembre segnerà un progressivo recupero dell'offerta ferroviaria sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontasieve. Una breve interruzione programmata è già comunicata da inizio 2026, sarà da venerdì 4 a domenica 6 settembre, necessaria per consentire attività di manutenzione funzionale e alla circolazione dei treni blues, e sarà seguita dalla ripresa della circolazione e dal 13 settembre dal ripristino di 8 collegamenti ferroviari precedentemente sospesi. Nello specifico, dal 4 al 6 è prevista un'interruzione della linea tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria necessarie per permettere la futura circolazione dei treni blues. In questi tre giorni il servizio ferroviario sarà ridotto e integrato con collegamenti tramite autobus. Da segnalare che questa interruzione, la conseguente rimodulazione del servizio, permetteranno di sperimentare per la prima volta il prolungamento fino a Vicchio di alcuni treni della tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia. Si tratta di una novità che andrà per la prima volta ad integrare i percorsi delle linee Borgo San Lorenzo e Faentina, con un collegamento Vicchio-Borgo-Vaglia-Firenze più veloce e diretto che potrà entrare in servizio dal 2027. La sperimentazione di questo servizio, che diventerà effettiva entro l'inizio del nuovo anno, permetterà di mostrare agli utenti il suo valore e la sua rapidità. Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, per affrontare questi temi, ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella sala del Consiglio in Piazza Dante, con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni, consultare le informazioni relative alla posizione tariffaria, al sistema di raccolta vigente e di servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto, che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno. Si sono concluse positivamente le ricerche del giovane tedesco di 26 anni scomparso nella zona di Mucciano nel comune di Borgo San Lorenzo. Il ragazzo è stato ritrovato in buone condizioni da una squadra dei vigili del fuoco che si stava dirigendo verso l'unità di comando locale per effettuare il cambio del personale impegnato nelle operazioni. Il 26enne si era allontanato nella giornata di sabato dalla struttura ricettiva nella quale soggiornava insieme alla propria famiglia senza fare rientro. L'allarme aveva fatto scattare un articolato dispositivo di ricerca nella zona del Poggio Le Ville, con il coinvolgimento dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e delle altre componenti attivate per localizzare il giovane. Dopo il ritrovamento, il ragazzo è stato affidato al personale sanitario per essere sottoposto ai controlli di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Due incidenti nella mattinata di domenica a Firenze. scuola. Nel primo un motociclo è stato urtato da un'autovettura che proveniva dal senso di marcia opposto, facendolo impattare sul guardrail. Il conducente dell'auto non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga. Sul posto l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso Pegaso, che ha portato il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di Careggi in codice rosso con politraumi, ma non in pericolo di vita. Nel secondo incidente in località Montalbano, due motocicli procedenti in direzione opposta di marcia si sono scontrati a causa di un'invasione di corsia in curva. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del 118, che hanno trasportato entrambi i conducenti presso gli ospedali di Careggi e Borgo San Lorenzo con politraumi, non in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Borgo San Lorenzo.
3: Nessuno può dirsi soddisfatto di un aumento della tassa di soggiorno. È una misura che incide sulla competitività delle imprese ricettive e sulle tasche dei turisti in un momento già pieno di rincari. Ma almeno siamo soddisfatti che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello abbia recepito alcune delle nostre richieste in merito a tempistica e uniformità. Il responsabile della delegazione Confcommercio del Mugello, Enrico Paoli, commenta così la delibera che rivede a rialzo le tariffe della tassa di soggiorno in tutti i comuni dell'area. Le nuove tariffe entreranno infatti in vigore dal 1 gennaio 27. Così, evidenzia Paoli, si garantisce agli operatori un congruo periodo di preavviso per adeguare i sistemi di prenotazione e listini. È una scelta che apprezziamo perché è in linea con quanto chiedevamo già dal 2023, quando gli aumenti furono introdotti nel mese di marzo a stagione già avviata, creando evidenti difficoltà alle strutture ricettive. Alcuni avevano preferito assorbire l'aumento anziché modificare i contratti già firmati con tour operator e clienti privati. L'altro elemento positivo, secondo il referente di Confcommercio, è l'adozione di un sistema omogeneo su tutto il territorio del Mugello. Avere le stesse tariffe nei diversi comuni contribuisce a superare confusione e disparità, rafforzando l'idea del Mugello come unica destinazione turistica. Il dato più significativo della revisione riguarda la locazione turistica, per le quali l'imposta passa da 2 a 4 euro, con un sostanziale raddoppio della tariffa. Una scelta che rappresenta il cambiamento più rilevante del nuovo assetto tariffario e che finalmente riconosce rilevanza all'impatto che queste strutture hanno sul territorio, dice Paoli. Adesso la partita si sposta sull'utilizzo delle risorse. La tassa di soggiorno può essere compresa solo se produce benefici concreti e misurabili per chi vive il Mugello e per chi la sceglie come destinazione. Ci aspettiamo quindi che il maggior gettito venga effettivamente reinvestito nel turismo, migliorando servizi, infrastrutture, accoglienza, promozione e manutenzione del territorio. Su questo, conclude il referente di Confcommercio, continueremo a vigilare portando il contributo di idee delle imprese del settore. È convocato per il giorno 1 settembre alle ore 21 presso la sala consiliare Sandro Pertini, Viale della Repubblica 3 a Barberino, il Consiglio Comunale. 8 i punti agli ordini del giorno. Oltre all'approvazione del piano comunale di protezione civile, saranno 3 le mozioni in discussione e 2 interrogazioni, fra cui quella presentata dal gruppo Ora, sull'incidente mortale sul lavoro nel cantiere del viadotto Gocciolone. Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo Consiglio Metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna.
2: Ubliacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Ubliacqua si scusa con i cittadini per il disagio. L'ultimo appuntamento estivo del Cineforum di Ellera si terrà mercoledì 2 settembre alle 21 presso la sede in via San Donato a Polcanto. Il film che verrà proiettato racconta la storia di un soldato straniero che durante la Seconda Guerra Mondiale arriva in un piccolo paese di montagna in Trentino. Prima del film è prevista una breve introduzione, dopo seguirà un breve dibattito collettivo. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema. Nella quota associativa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. L'evento si svolgerà nel giardino e in caso di maltempo sarà spostato all'interno della sede. A partire da ottobre il Cineforum avverrà nei locali interni della sede con cadenza mensile il sabato pomeriggio. È tutto pronto per la 17esima edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni al Parco Sandro Pertini, la Due Giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tarda notte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di una nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare. Si concludono con l'ultimo appuntamento di martedì 1 settembre gli incontri di astronomia nel Parco Mediceo di Pratolino, che hanno visto sette serate dedicate all'osservazione della volta celeste, accompagnate da una serie di conferenze divulgative a tema a cura di Emiliano Ricci. L'evento finale si svolgerà dalle 21 alle 23, intitolato Esiste vita oltre la Terra. Ritrovo all'ingresso del parco in via Fiorentina 276, entro e non oltre le 20:45. L'ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo all'indirizzo parcomediceo@cittametropolitana.fi.it.
4: Parliamo di seconda categoria e lo facciamo con una squadra che meritatamente l'anno scorso è salita dalla terza e la ritroviamo finalmente in questa categoria dopo tanti anni. Stiamo parlando del Vaglia e questa conversazione sarà con il suo mister Matteo Falleri, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
5: Ciao, buonasera a tutti.
4: Allora Matteo, finalmente ce l'abbiamo fatta, è stata un'annata impegnativa, insomma avete concluso il campionato alla grande con degli avversari molto importanti, ma insomma siete arrivati primi, ma ora bisogna guardare avanti e lo faremo con questo nuovo campionato di seconda. Avete fatto qualche assortimento in rosa, come sta andando la preparazione? Dici un po' come che momenti state vivendo a Vaglia.
5: Sì, ciao Marco, allora si è cominciato da una settimana, quindi siamo molto molto affaticati, però tutte le cose stanno procedendo in modo giusto, qualche infortunato, qualche dolorino a destra e a sinistra, però tutto nella norma, diciamo.
4: Senti, ci parli anche dei nuovi arrivati, non sono stati tantissimi, io mi aspettavo qualcuno in più, ma d'altronde era chiaro il messaggio della società di confermare l'intero blocco che vi ha portato in seconda.
5: Sì, sì, la scelta secondo me giustamente era quella intanto di confermare il blocco, di mettere due o tre giocatori nei posti giusti e per poter affrontare poi in modo migliore questo campionato di seconda categoria. E quindi abbiamo preso Bonavita come esterno e come terzino sinistro, poi abbiamo preso Fei dal Barberino come quarto attaccante per avere quattro attaccanti.
4: Da un altro paio di giocatori, non diciamo.
5: Sì, abbiamo ripreso, sì, abbiamo preso Aimad che ha ricominciato a giocare dopo che era stato fermo due anni, anche lui sul lato sinistro che era poi la parte un po' più sguarnita.
4: Senti, ci sa dire qualcosa di questo girone F di seconda con tante fiorentine, qualche puntata nel pratese e qualche mugellana per fortuna?
5: Guarda, sono sincero, a parte le squadre mugellane insomma che si conoscano, il resto è un po' un'incognita. Così da previsione, così a sensazione, secondo me è tipo il girone A dell'anno scorso, forse, non lo so, bisogna vedere conquista se farà il vuoto, altrimenti sarà un campionato equilibrato, tutte le partite saranno battaglie, anche se poi le mugellane si sono rinforzate, Firenzola, De Conquista, Scarperia, lo stesso Scarperia, quindi poi ci saranno qualche derby, vediamo un po'.
4: Senti, le ultime volte sono venuto da voi la stagione scorsa, parlavamo forse anche con te, ma anche con il presidente, del problema, se ha un problema, del rifacimento del manto del sintetico del Ciompi e l'eventuale copertura delle tribune. Capisco che non è proprio il tuo diretto interesse, quantomeno competenza, ma c'è qualche novità?
5: Senti, sono sincero, bisogna tuppargli il presidente, perché è una cosa, bisognerebbe lo facessero domani all'altro, perché il campo è un po' alla frutta, però non ne ho idea di come è burocratico di questa cosa.
4: Quindi hai ben altro di cui occuparti, quindi. Senti, Matteo, grazie naturalmente di essere stato presente su Radio Mugello e ci risentiamo presto, in bocca al lupo al Vaglia naturalmente.
5: Viva il lupo, grazie a tutti.
6: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre, Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Fretta!
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 80.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
5: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
4: Infoline 335-8001624.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: State con noi. State con Radio Mugello.
8: In ogni momento della tua giornata,
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
8: State con noi, state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi. Vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono nero. Ho saputo fare pace,

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo o donna. 375 9245 110.
2: Sono le 14:31.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: para acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
6: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Infoline 335 8001624.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
1: www.radiomugello.it
8: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: domenica.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, disastro.

Almeno mi lì, se mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: te va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: ore 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, per affrontare questi temi, ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella Sala del Consiglio in Piazza Dante, con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni, consultare le informazioni relative alla posizione tariffaria, al sistema di raccolta vigente e di servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto, che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno.
3: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. È tutto pronto per la 17esima edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni al Parco Sandro Pertini, la due giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tardanotte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare. Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico di Comanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi. A cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero. Per informazioni gruppo archeodicomanese@gmail.com. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in piazza dei Vicari alle 21 il Diottino, il palio del D8 per bambini, venerdì 4 settembre alle 21 in piazza dei Vicari la briscolata in piazza, sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 della giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

margarita. Muchacho, por favor, che spaccia sale sulla vita e spirito nel cuore. Perché la sete asciuga, trafuga e lasciarsi come una sanguisuga.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
3: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, come state? Beh, oggi sarò un po' serio. Come sapete, vivo e registro questa rubrica da Cremona e purtroppo credo abbiate sentito anche dalle notizie dei principali telegiornali che la città lo scorso 28 agosto, 4 giorni fa, è stata devastata da un tornado, uragano, una supercellula, la chiamano così, con venti fortissime, grandine e conchichie enormi. Credetemi, in 61 anni che sono al mondo non avevo mai visto un fenomeno così violento e devastante, se non magari nei reportage di paesi tropicali o nei film catastrofici. Poi, sentendo le notizie di queste ultime settimane, in Nepal ghiacciai che si staccano per il caldo e creano disastri che ci riportano anche al Vajont con centinaia di vittime, estati con temperature altissime e per molte settimane consecutive. Siamo arrivati al punto di non ritorno? Non sono un esperto in questo genere di scienze, ma credo e temo di sì. Credo che a questo punto l'edilizia, le infrastrutture, l'agricoltura, le manutenzioni del verde, la formazione sulla sicurezza ai cittadini, la formazione dei soccorritori in genere, dovranno cominciare a muoversi anche e soprattutto verso eventi di questo genere. Non più il forte temporale, non più la grandinata estiva, ma siamo davanti a eventi atmosferici violenti, catastrofici, improvvisi, a cui non siamo pronti. In questi giorni di emergenza è stato davvero molto confortante sentire la solidarietà di tante persone e delle istituzioni, compreso il presidente Mattarella, che ha telefonato al sindaco di Cremona manifestandogli vicinanza da estendere a tutti i cittadini. Beh, personalmente mi sarei aspettato anche, che ne so, la visita da parte di La Russa per vedere le condizioni della città e di come siamo ancora molto lontani dall'abituarci, come diceva lui, al clima caraibico. Come ricorderete, o forse no, qualche mese fa, a proposito di cambiamenti climatici, affermò che ci abitueremo al clima caraibico, non vuol dire che moriremo. Beh, a Cremona abbiamo avuto nella sfiga molta fortuna, perché non ci sono state vittime e la cinquantina di feriti lo sono in maniera non grave. Ma è stata pura fortuna, perché centinaia di piante sradicate, tetti, coperture, calcinacci, comignoli, travi sollevati, caduti per strada, vetri rotti, pali divelti, solo per un caso non hanno ucciso nessuno. È vero, dovremmo abituarci, è vero, forse non ne moriremo, ma non basta liquidarla così. La natura ci sta dando, e non solo su Cremona, segnali molto chiari. E credetemi, la sensazione provata chiuso in casa, terrorizzato in quei 10 minuti, mentre fuori accadeva di tutto e si udivano solo il vento, il picchiare della grandine e i tonfi delle cose che volavano e si schiantavano, ci hanno fatto sentire impotenti. Forse il tanto richiesto allentamento dell'inquinamento potrebbe fare qualcosa. O forse è troppo tardi. E per favore, non date la colpa alle scie degli aerei, al 5G o ai vaccini. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. l'energia di cui ti fidi.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: In ogni momento della tua giornata,
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Novità in arrivo per la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Punta Sieve, in parte anche per la Faentina. Il traffico ferroviario vedrà un progressivo ritorno verso la normalità dopo i pesanti disagi dell'estate e il profilarsi di nuovi servizi. Il punto è stato fatto lunedì mattina dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che nel corso di una conferenza stampa hanno sottolineato gli effetti positivi dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da RF FI e Trenitalia sulla rete ferroviaria e sui convogli, che consentiranno dopo il primo fine settimana di settembre la riapertura progressiva della linea Borgo-Pontasieve, ma anche novità previste per il 2027. Dopo l'attuale fase di servizio ridotto, il mese di settembre segnerà un progressivo recupero dell'offerta ferroviaria sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontasieve. Una breve interruzione programmata è già comunicata da inizio 2026, sarà da venerdì 4 a domenica 6 settembre, necessaria per consentire attività di manutenzione funzionale alla circolazione dei treni blues, e sarà seguita dalla ripresa della circolazione e dal 13 settembre dal ripristino di 8 collegamenti ferroviari precedentemente sospesi. Nello specifico, dal 4 al 6 è prevista un'interruzione della linea tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria necessarie per permettere la futura circolazione dei treni blues. In questi tre giorni il servizio ferroviario sarà ridotto e integrato con collegamenti tramite autobus. Da segnalare che questa interruzione, la conseguente rimodulazione del servizio, permetteranno di sperimentare per la prima volta il prolungamento fino a Vicchio di alcuni treni della tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia. Si tratta di una novità che andrà per la prima volta ad integrare i percorsi delle linee Borgo San Lorenzo e Faentina, con un collegamento Vicchio-Borgo-Vaglia-Firenze più veloce e diretto che potrà entrare in servizio dal 2027. La sperimentazione di questo servizio, che diventerà effettiva entro l'inizio del nuovo anno, permetterà di mostrare agli utenti il suo valore e la sua rapidità.
3: Nessuno può dirsi soddisfatto di un aumento della tassa di soggiorno. È una misura che incide sulla competitività delle imprese ricettive e sulle tasche dei turisti in un momento già pieno di rincari. Ma almeno siamo soddisfatti che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello abbia recepito alcune delle nostre richieste in merito a tempistica e uniformità. Il responsabile della delegazione Confcommercio del Mugello, Enrico Paoli, commenta così la delibera che rivede a rialzo le tariffe della tassa di soggiorno in tutti i comuni dell'area. Le nuove tariffe entreranno infatti in vigore dal 1 gennaio 27, così, evidenzia Paoli, si garantisce agli operatori un congruo periodo di preavviso per adeguare i sistemi di prenotazione e listini. È una scelta che apprezziamo perché è in linea con quanto chiedevamo già dal 2023, quando gli aumenti furono introdotti nel mese di marzo a stagione già avviata, creando evidenti difficoltà alle strutture ricettive. Alcuni avevano preferito assorbire l'aumento anziché modificare i contratti già firmati con tour operator e clienti privati. L'altro elemento positivo, secondo il referente di Confcommercio, è l'adozione di un sistema omogeneo su tutto il territorio del Mugello. Avere le stesse tariffe nei diversi comuni contribuisce a superare confusione e disparità, rafforzando l'idea del Mugello come unica destinazione turistica. Il dato più significativo della revisione riguarda la locazione turistica, per le quali l'imposta passa da 2 a 4 euro, con un sostanziale raddoppio della tariffa. Una scelta che rappresenta il cambiamento più rilevante del nuovo assetto tariffario e che finalmente riconosce rilevanza all'impatto che queste strutture hanno sul territorio, dice Paoli. Adesso la partita si sposta sull'utilizzo delle risorse. La tassa di soggiorno può essere compresa solo se produce benefici concreti e misurabili per chi vive il Mugello e per chi la sceglie come destinazione. Ci aspettiamo quindi che il maggior gettito venga effettivamente reinvestito nel turismo, migliorando servizi, infrastrutture, accoglienza, promozione e manutenzione del territorio. Su questo, conclude il referente di Confcommercio, continueremo a vigilare portando il contributo di idee delle imprese del settore. Di comunità energetiche si è parlato tantissimo negli ultimi anni, ma non si è concluso praticamente niente. Una delle poche eccezioni è rappresentata la rinnovabile, una CER fondata a luglio 2024 e attiva in gran parte d'Italia, tra cui il Mugello. Nata senza alcun legame con l'Unione dei Comuni, non ha perso tempo in discorsi, ma si è concentrata su cosa serve davvero: combattere i costi sempre più alti dell'energia. Il primo nucleo in Mugello è stato avviato ad agosto del 2025 tra Borgo San Lorenzo e Vicchio ed è composto da alcuni cittadini che hanno montato un impianto fotovoltaico sul proprio tetto e da un'azienda con forti consumi energetici. Oggi, a quasi un anno di distanza, i soci della CER hanno ricevuto ciascuno un bonifico con la cifra loro spettante per il 2025. Ogni anno per i prossimi 20 anni riceveranno alla CER 350 e 450 euro, oltre a quanto già risparmiato sulle proprie bollette e aggiuntivo anche a quanto incassano per l'energia che immettono in rete. La burocrazia per le CER è asfissiante, ma siamo riusciti a generare benefici concreti anche in Mugello, dice il responsabile Marco Catellacci, presidente della Rinnovabile. Adesso possiamo ampliarci ed aggiungere nuovi impianti sia di privati che di aziende in tutto il Mugello. L'adesione alla CER è gratuita per tutti, basta avere un impianto fotovoltaico installato dopo il 1 luglio 2024 per ricevere dei soldi extra semplicemente perché l'energia prodotta rimane sul territorio. Inoltre, chi non ha ancora un impianto fotovoltaico ma ha la possibilità di installarlo può comunque contattare la Rinnovabile tramite il sito www.larinnovabile.it e ricevere uno studio di fattibilità gratuito. All'inizio le novità spaventano sempre, ma poi una volta che i benefici iniziano a concretizzarsi, nessuno vuole restare indietro, conclude Catellacci. In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli. Il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a 3 è inserito il Cavallina, che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia. Riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo, che vede impegnate invece tre squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12 e mercoledì 30 settembre.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Fresca, magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Vendo cuccioli di Breton bianco arancio di 3 mesi iscritti enci già vaccinati. Prezzo da concordare, invio foto a richiesta 347-7667-128. Vendo Fiat Panda a benzina del 2008, 1200 di cilindrata, 60 cavalli, 120.000 km. Prezzo 2.000 euro trattabili. Per informazioni telefonare o inviare SMS al numero 338-3611-298. Vendo tenda da campeggio capiente fino a 4 persone munita anche di veranda anteriore, prezzo da concordare, possibile invio foto per email 333-3564-903. Vendo terreno agricolo di circa 2600 metri quadri in parte recintato con accesso al fiume e annesso coperto per deposito legna in località Fontirosa tra Scarperia e Sant'Agata, 339-6321-282 Roberto. Cerco lavoro come badante zona Mugello, esperienza di 12 anni, corso OS e corso per cucina toscana. Referenziata libera dal 1 settembre 389-6305-647. Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente ai anziani con esperienza zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso 2 cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di 2 casse originali, prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: State con noi, e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
2: Info line 335 8001624.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due estati diverse e un unico verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno 31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026 e una media stagionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6. Ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente la metà delle 12 registrate nel 2003. Un segnale di un caldo diurno molto più aggressivo, ma di un minore accumulo di calore nelle ore notturne. Anche le piogge raccontano una storia particolare. Il totale stagionale, 125 mm, è risultato addirittura superiore alla media storica, ma oltre un terzo è caduto in un solo giorno, il 26 luglio. La firma di un clima che alterna lunghe fasi siccitose a rovesci intensi e concentrati. Infine un dato che merita attenzione. Il confronto tra Borgo San Lorenzo e la stazione urbana di Firenze Università mostra come negli ultimi 7 anni il fondovalle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in quest'estate 2026. Un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata.
2: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre, concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica, con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
3: Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano, nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra, sempre presso l'ora pista dell'oratorio, dalle 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
2: 12 concerti a ingresso gratuito nei musei e negli spazi culturali del sistema museale Mugello Montagna Fiorentina. Torna la rassegna Il Museo in Musica, promossa dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello insieme alle scuole comunali di musica. Il programma si svolge dal 18 luglio al 26 settembre con appuntamenti tra Mugello e Val di Sieve. La rassegna unisce luoghi della cultura e musica dal vivo con generi che spaziano dal folk al jazz, dal blues alla classica fino al gospel. Il prossimo appuntamento si terrà sabato 5 settembre alle 21.15 al Teatro Spazio Brizzolari di Scarperia in Viale Kennedy. Il duo Mica si esibirà in un concerto di musica classica, ingresso gratuito. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in Piazza dei Vicari alle 21 il Diottino, il palio del D8 per bambini. Venerdì 4 settembre alle 21 in Piazza dei Vicari la briscolata in piazza. Sabato 5 settembre alle 10.30 nel Palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8. Nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel Rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
0: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
10: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e postoperatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
11: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
14: Questo disco è stato richiesto a
15: 334 79 88 000.
16: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
9: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:33.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: State con noi. State con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
4: Felice martedì da Radio Mugello.

0: ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Novità in arrivo per la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Punta Sieve, in parte anche per la Faentina. Il traffico ferroviario vedrà un progressivo ritorno verso la normalità dopo i pesanti disagi dell'estate e il profilarsi di nuovi servizi. Il punto è stato fatto lunedì mattina dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che nel corso di una conferenza stampa hanno sottolineato gli effetti positivi dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da RFI e Trenitalia sulla rete ferroviaria e sui convogli, che consentiranno dopo il primo fine settimana di settembre la riapertura progressiva della linea Borgo-Ponta Sieve, ma anche novità previste per il 2027. Dopo l'attuale fase di servizio ridotto, il mese di settembre segnerà un progressivo recupero dell'offerta ferroviaria sulla linea Borgo-San Lorenzo-Ponta Sieve. Una breve interruzione programmata e già comunicata da inizio 2026 sarà da venerdì 4 a domenica 6 settembre, necessaria per consentire attività di manutenzione funzionale e alla circolazione dei treni blues, e sarà seguita dalla ripresa della circolazione e dal 13 settembre dal ripristino di 8 collegamenti ferroviari precedentemente sospesi. Nello specifico, dal 4 al 6 è prevista un'interruzione della linea tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria necessarie per permettere la futura circolazione dei treni blues. In questi tre giorni il servizio ferroviario sarà ridotto e integrato con collegamenti tramite autobus. Da segnalare che questa interruzione e la conseguente rimodulazione del servizio permetteranno di sperimentare per la prima volta il prolungamento fino a Vicchio di alcuni treni della tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia. Si tratta di una novità che andrà per la prima volta ad integrare i percorsi delle linee Borgo San Lorenzo e Faentina, con un collegamento Vicchio-Borgo-Vaglia-Firenze più veloce e diretto che potrà entrare in servizio dal 2027. La sperimentazione di questo servizio, che diventerà effettiva entro l'inizio del nuovo anno, permetterà di mostrare agli utenti il suo valore e la sua rapidità. L'ultimo appuntamento estivo del Cineforum di Ellera si terrà mercoledì 2 settembre alle 21 presso la sede in via San Donato a Polcanto. Il film che verrà proiettato racconta la storia di un soldato straniero che durante la Seconda Guerra Mondiale arriva in un piccolo paese di montagna in Trentino. Prima del film è prevista una breve introduzione, dopo seguirà un breve dibattito collettivo. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema. Nella quota associativa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. L'evento si svolgerà nel giardino e in caso di maltempo sarà spostato all'interno della sede. A partire da ottobre il Cineforum avverrà nei locali interni della sede con cadenza mensile il sabato pomeriggio. È tutto pronto per la 17esima edizione di Una Nota per l'evento musicale di solidarietà che venerdì 4 e sabato 5 settembre devolverà come ogni anno l'intero ricavato delle serate in beneficenza. Dopo due anni al Parco Sandro Pertini, la Due Giorni organizzata dall'Associazione Amici delle Biblioteche cambia luogo e si trasferisce al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, uno scenario inedito e dalla posizione più centrale che offre nuove possibilità. Sarà presente un'area street food, tornei di pallavolo, basket e calcio balilla e musica dal vivo e DJ set fino a tardanotte. Nel corso delle due serate il palco principale ospiterà giovani talenti del panorama artistico locale e regionale. Quest'anno i ricavati di Una Nota per la ricerca verranno devoluti a Fondazione Telethon e contribuiranno a finanziare la ricerca di cure per le malattie rare. Per la rassegna Dicomano d'estate si sta svolgendo la 12esima edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre, concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
3: In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli. Il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a 3 è inserito il Cavallina, che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia. Riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo, che vede impegnate invece tre squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12 e mercoledì 30 settembre.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Chiusa sabato 5 e domenica 6 settembre.
8: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
9: Voglio vederti danzare.
8: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
10: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: In ogni momento della tua giornata,
13: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
12: Scegli la radio giusta.
13: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello, estate in musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Felice martedì da Radio Mugello.

0: saputo cantare.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Le colonne sonore più amate nella magia del Teatro Romano di Fiesole. Martedì 8 settembre, Ensemble Symphony Orchestra presenta Alla scoperta di Morricone, un imperdibile concerto spettacolo dedicato al grande compositore. Direttore Giacomo Loprieno. Alla scoperta di Morricone, martedì 8 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: State con noi, estate con Radio Mugello. State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Novità in arrivo per la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Pontasieve, in parte anche per la Faentina. Il traffico ferroviario vedrà un progressivo ritorno verso la normalità dopo i pesanti disagi dell'estate e il profilarsi di nuovi servizi. Il punto è stato fatto lunedì mattina dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che nel corso di una conferenza stampa hanno sottolineato gli effetti positivi dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da RFI e Trenitalia sulla rete ferroviaria e sui convogli, che consentiranno dopo il primo fine settimana di settembre la riapertura progressiva della linea Borgo-Pontasieve, ma anche novità previste per il 2027. Dopo l'attuale fase di servizio ridotto, il mese di settembre segnerà un progressivo recupero dell'offerta ferroviaria sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontasieve. Una breve interruzione programmata è già comunicata da inizio 2026, sarà da venerdì 4 a domenica 6 settembre, necessaria per consentire attività di manutenzione funzionale e alla circolazione dei treni blues, e sarà seguita dalla ripresa della circolazione e dal 13 settembre dal ripristino di 8 collegamenti ferroviari precedentemente sospesi. Nello specifico, dal 4 al 6 è prevista un'interruzione della linea tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria necessarie per permettere la futura circolazione dei treni blues. In questi tre giorni il servizio ferroviario sarà ridotto e integrato con collegamenti tramite autobus. Da segnalare che questa interruzione la conseguente rimodulazione del servizio permetteranno di sperimentare per la prima volta il prolungamento fino a Vicchio di alcuni treni della tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia. Si tratta di una novità che andrà per la prima volta ad integrare i percorsi delle linee Borgo San Lorenzo e Faentina, con un collegamento Vicchio-Borgo Vaglia-Firenze più veloce e diretto che potrà entrare in servizio dal 2027. La sperimentazione di questo servizio, che diventerà effettiva entro l'inizio del nuovo anno, permetterà di mostrare agli utenti il suo valore e la sua rapidità. Borgo San Lorenzo sfiora l'80% di raccolta differenziata, ma l'obiettivo è andare oltre, sollecitando la collaborazione di tutti per garantire sempre maggiore decoro ed avviare e superare le eventuali criticità che si possono riscontrare sul territorio. L'amministrazione comunale di Borgo San Lorenzo, per affrontare questi temi, ha promosso un incontro pubblico venerdì 4 settembre alle 18 nella sala del Consiglio in Piazza Dante, con la partecipazione di Plures Alia. Sarà l'occasione per fare il punto sul servizio di igiene urbana, spiegare le novità introdotte negli ultimi mesi e raccogliere domande e segnalazioni direttamente da chi vive e lavora sul territorio. Nell'ultimo periodo sono stati introdotti nuovi servizi. Il materiale raccolto viene trattato nel nuovo impianto realizzato nell'area pratese, all'interno di una filiera dedicata al recupero dei tessili e orientata a trasformare i rifiuti in nuove risorse. L'incontro sarà anche il momento per illustrare al meglio un altro strumento a disposizione dei cittadini, l'app Aliestra, recentemente aggiornata, attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni, consultare le informazioni relative alla posizione tariffaria, al sistema di raccolta vigente e di servizi presenti sul territorio, oltre a poter consultare la funzione dove lo butto, che permette di capire come gestire i propri rifiuti e qual è il loro corretto conferimento. Tra i temi dell'incontro anche quello dell'abbandono dei rifiuti, una questione che continua a interessare anche il territorio di Borgo San Lorenzo. Verrà illustrato il servizio rivolto dagli ispettori ambientali e fornito ai cittadini ogni dettaglio per effettuare correttamente le segnalazioni ed incrementare il presidio sul territorio. Verrà ricordato qual è il ruolo del comune e quello del gestore e quali strumenti possono essere utilizzati per contrastare il fenomeno.
3: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Gaudenzio. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna. Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due estati diverse e un unico verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno-31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026, e una media stagionale nazionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6. Ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia, contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente la metà delle 12 registrate nel 2003, un segnale di un caldo diurno molto più aggressivo ma di un minore accumulo di calore nelle ore notturne. Anche le piogge raccontano una storia particolare, il totale stagionale 125 mm è risultato addirittura superiore alla media storica, ma oltre un terzo è caduto in un solo giorno, il 26 luglio, la firma di un clima che alterna lunghe fasi siccitose a rovesci intensi e concentrati. Infine un dato che merita attenzione, il confronto tra Borgo San Lorenzo e la stazione urbana di Firenze Università mostra come negli ultimi 7 anni il fondovalle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in quest'estate 2026, un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata.
2: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112. Dopo il rinvio causa maltempo, ecco la nuova data della semifinale di Mugello Sonoro Music Contest che si terrà a Galliano di Mugello. L'appuntamento sarà venerdì 4 settembre alle 21.30 a Galliano nella pista dell'oratorio Anspi. Nella stessa serata la Proloco di Galliano ha organizzato una serata di pasta asciutta e birra sempre presso l'ora pista dell'oratorio dalle 19.30 con pasta asciutta e birra a 10 euro.
2: Sabato 5 settembre alle 16.30 nella sede dell'associazione Ellera in via San Donato a Polcanto l'esperto Vito Peluso spiegherà come costruire un aquilone. L'evento si rivolge a famiglie con bambini e a tutti i curiosi desiderosi di imparare. L'obiettivo è far divertire tutta la comunità, soprattutto le future generazioni, facendo sì che bambini e ragazzi socializzino con i loro coetanei mentre apprendono tecniche artigianali manuali. Accesso gratuito, non è necessaria la prenotazione. L'associazione Ellera offrirà una piccola merenda ai partecipanti, gradito ma non obbligatorio il tesseramento in loco all'APS, gratuito per i minori di 12 anni. L'evento avrà luogo nel giardino e in caso di maltempo avverrà all'interno. Una serata tra la storia etrusca e il fascino dell'universo. Sabato 5 settembre alle 21 il gruppo archeologico di Comanese organizza un evento speciale nell'area archeologica di Frascole nel comune di Dicomano. Il titolo è Parliamo di stelle sotto le stelle, immagini dal cosmo, pianeti, stelle e galassie nell'atmosfera magica degli scavi etruschi, a cura di Enrica Giuntini e Riccardo Seghi. Ingresso libero, per informazioni gruppo archeodicomanese @gmail.com. In occasione delle giornate rinascimentali di Scarperia, la Bottega d'Arte apre le sue porte in piazza della Torricella per un'esperienza immersiva dedicata alle antiche tecniche artistiche del Rinascimento. I partecipanti potranno sperimentare la preparazione dei colori a tempera all'uovo secondo l'antica tradizione delle botteghe.

0: 6 settembre alle 11 e alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 339-2933-799. Massimo 18 partecipanti per ciascun laboratorio. Festeggiamenti del D8 2026, un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori fino alla seconda metà di settembre in occasione dei 720 anni dalla fondazione di Scarperia. Il programma prevede martedì 1 e mercoledì 2 settembre in piazza dei Vicari alle 21 il D8, il palio del D8 per bambini, venerdì 4 settembre alle 21 in piazza dei Vicari la briscolata in piazza, sabato 5 settembre alle 10.30 nel palazzo dei Vicari la presentazione del libro sul D8, nel centro storico dalle 18 a mezzanotte la serata rinascimentale, una serata immersiva nel rinascimento fiorentino tra spettacoli, dame, cavalieri, sbandieratori e giochi di gagliardia. Domenica 6 settembre nel centro storico dalle 11 alle 23 la giornata rinascimentale, un'intera giornata immersi nel primo rinascimento fiorentino con spettacoli, dame e cavalieri, sbandieratori, giochi di gagliardia, giullari e degustazioni di piatti d'epoca.
1: In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli e il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a 3 è inserito il Cavallina che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia, riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo che vede impegnate invece tre squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12 e mercoledì 30 settembre.
2: Parliamo di seconda categoria e lo facciamo con una squadra che meritatamente l'anno scorso è salita dalla terza e la ritroviamo finalmente in questa categoria dopo tanti anni. Stiamo parlando del Vaglia e questa conversazione sarà con il suo mister Matteo Falleri, al quale diamo il ben trovato su Radio Mugello.
3: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora Matteo, finalmente ce l'abbiamo fatta, è stata un'annata impegnativa, insomma avete concluso il campionato alla grande con degli avversari molto importanti, ma insomma siete arrivati primi, ma ora bisogna guardare avanti e lo faremo con questo nuovo campionato di seconda. Avete fatto qualche assortimento in rosa, come sta andando la preparazione? Dici un po' come che momenti state vivendo a Vaglia.
3: Sì, ciao Marco. Allora, si è cominciato da una settimana, quindi siamo molto molto affaticati, però tutte le cose stanno procedendo in modo giusto, qualche infortunato, qualche dolorino a destra e a sinistra, però tutto nella norma, diciamo.
2: Senti, ci parli anche dei nuovi arrivati, non sono stati tantissimi, io mi aspettavo qualcuno in più, ma d'altronde era chiaro il messaggio della società di confermare l'intero blocco che vi ha portato in seconda.
3: Sì, sì, la scelta secondo me giustamente era quella intanto di confermare il blocco, di mettere due o tre giocatori nei posti giusti e per poter affrontare con in modo migliore questo campionato di seconda categoria. E quindi abbiamo preso Bonavita come esterno e come terzino sinistro, poi abbiamo preso Fei dal Barberino come quarto attaccante per avere quattro attaccanti.
2: Da un altro paio di giocatori, non diciamo.
3: Sì, abbiamo ripreso, sì, abbiamo preso Aimad che ha ricominciato a giocare dopo che era stato fermo due anni, anche lui sul lato sinistro che era un po' la parte un po' più sguarnita.
2: Senti, ci sa dire qualcosa di questo girone F di seconda con tante fiorentine, qualche puntata nel pratese e qualche mugellana per fortuna?
3: Guarda, sono sincero, non a parte le squadre mugellane insomma che si conoscono, il resto un po' un'incognita, così da previsione, così a sensazione secondo me è tipo il girone A dell'anno scorso, forse, non lo so, bisogna vedere le conquista se farà il vuoto, altrimenti sarà un campionato equilibrato, tutte le partite saranno battaglie, anche se poi le mugellane si sono rinforzate, Fidenzola, De Conquista, Scarperia, lo stesso Scarperia, quindi poi ci saranno qualche derby, vediamo un po'.
2: Senti, le ultime volte sono venuto da voi la stagione scorsa, parlavamo forse anche con te ma anche con il presidente del problema, se ha un problema, del rifacimento del manto del sintetico del Ciompi e l'eventuale copertura delle tribune. Capisco che non è proprio il tuo diretto interesse o quantomeno competenza, ma c'è qualche novità?
3: Senti, sono sincero, bisogna tuppargli il presidente perché è una cosa, sì, se fosse me bisognerebbe lo facessero domani all'altro perché il campo è un po' alla frutta, però non ne ho idea di come burocratico di questa cosa.
2: Quindi hai ben altro di cui occuparti, quindi.

0: Senti, Matteo, grazie naturalmente di essere stato presente su Radio Mugello e ci risentiamo presto. In bocca al lupo al vaglio, naturalmente.
1: Viva il lupo, grazie a tutti.
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Rhythm of the Night.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: Giovedì 3 settembre aperti per cena, con fritto e bollicine, venerdì 4 e sabato 5 settembre aperti per cena con menù alla carta, domenica 6 settembre dalle ore 12, riapertura ufficiale del brunch.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: State con noi. Estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a
9: 334 79 88 00. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
2: con Andrea Cini DJX.
1: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380.

0: che non ho fretta.
1: Radio Mugello.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Aperta sabato 5 e domenica 6 settembre.
6: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

viene piazzale Maciachini. Sono tutti buoni, bimba, a portarti a spasso sui navigli. E io invece no, io ti porto in piazzale Maciachini.

Metti su il golfino, metti su il golfino, vieni con me. Vieni in piazza alle Marciacchini. Ci siederemo sopra il ceppo coi panini.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. State con Radio Mugello.
5: La pubblicità è una cosa seria.
6: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico scegli

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Novità in arrivo per la linea ferroviaria Borgo San Lorenzo Pontasieve e in parte anche per la Faentina. Il traffico ferroviario vedrà un progressivo ritorno verso la normalità dopo i pesanti disagi dell'estate e il profilarsi di nuovi servizi. Il punto è stato fatto lunedì mattina dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dall'assessore alle infrastrutture Filippo Boni, che nel corso di una conferenza stampa hanno sottolineato gli effetti positivi dei lavori di manutenzione straordinaria realizzati da RFI e Trenitalia sulla rete ferroviaria e sui convogli, che consentiranno dopo il primo fine settimana di settembre la riapertura progressiva della linea Borgo-Pontasieve, ma anche novità previste per il 2027. Dopo l'attuale fase di servizio ridotto, il mese di settembre segnerà un progressivo recupero dell'offerta ferroviaria sulla linea Borgo-San Lorenzo-Pontasieve. Una breve interruzione programmata è già comunicata da inizio 2026, sarà da venerdì 4 a domenica 6 settembre, necessaria per consentire attività di manutenzione funzionale e alla circolazione dei treni blues, e sarà seguita dalla ripresa della circolazione e dal 13 settembre dal ripristino di 8 collegamenti ferroviari precedentemente sospesi. Nello specifico, dal 4 al 6 è prevista un'interruzione della linea tra Vicchio e Dicomano per attività di manutenzione straordinaria necessarie per permettere la futura circolazione dei treni blues. In questi tre giorni il servizio ferroviario sarà ridotto e integrato con collegamenti tramite autobus. Da segnalare che questa interruzione la conseguente rimodulazione del servizio permetteranno di sperimentare per la prima volta il prolungamento fino a Vicchio di alcuni treni della tratta Firenze-Borgo San Lorenzo via Vaglia. Si tratta di una novità che andrà per la prima volta ad integrare i percorsi delle linee Borgo San Lorenzo e Faentina, con un collegamento Vicchio-Borgo-Vaglia-Firenze più veloce e diretto che potrà entrare in servizio dal 2027. La sperimentazione di questo servizio, che diventerà effettiva entro l'inizio del nuovo anno, permetterà di mostrare agli utenti il suo valore e la sua rapidità.
3: Nessuno può dirsi soddisfatto di un aumento della tassa di soggiorno. È una misura che incide sulla competitività delle imprese ricettive e sulle tasche dei turisti in un momento già pieno di rincari. Ma almeno siamo soddisfatti che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello abbia recepito alcune delle nostre richieste in merito a tempistica e uniformità. Il responsabile della delegazione Confcommercio del Mugello, Enrico Paoli, commenta così la delibera che rivede a rialzo le tariffe della tassa di soggiorno in tutti i comuni dell'area. Le nuove tariffe entreranno infatti in vigore dal 1 gennaio 27, così, evidenzia Paoli, si garantisce agli operatori un congruo periodo di preavviso per adeguare i sistemi di prenotazione e listini. È una scelta che apprezziamo perché è in linea con quanto chiedevamo già dal 2023, quando gli aumenti furono introdotti nel mese di marzo a stagione già avviata, creando evidenti difficoltà alle strutture ricettive. Alcuni avevano preferito assorbire l'aumento anziché modificare i contratti già firmati con tour operator e clienti privati. L'altro elemento positivo, secondo il referente di Confcommercio, è l'adozione di un sistema omogeneo su tutto il territorio del Mugello. Avere le stesse tariffe nei diversi comuni contribuisce a superare confusione e disparità, rafforzando l'idea del Mugello come unica destinazione turistica. Il dato più significativo della revisione riguarda la locazione turistica, per le quali l'imposta passa da 2 a 4 euro, con un sostanziale raddoppio della tariffa. Una scelta che rappresenta il cambiamento più rilevante del nuovo assetto tariffario e che finalmente riconosce rilevanza all'impatto che queste strutture hanno sul territorio, dice Paoli. Adesso la partita si sposta sull'utilizzo delle risorse. La tassa di soggiorno può essere compresa solo se produce benefici concreti e misurabili per chi vive il Mugello e per chi la sceglie come destinazione. Ci aspettiamo quindi che il maggior gettito venga effettivamente reinvestito nel turismo, migliorando servizi, infrastrutture, accoglienza, promozione e manutenzione del territorio. Su questo, conclude il referente di Confcommercio, continueremo a vigilare portando il contributo di idee delle imprese del settore.
2: L'ultimo appuntamento estivo del Cineforum di Ellera si terrà mercoledì 2 settembre alle 21 presso la sede in via San Donato a Polcanto. Il film che verrà proiettato racconta la storia di un soldato straniero che durante la Seconda Guerra Mondiale arriva in un piccolo paese di montagna in Trentino. Prima del film è prevista una breve introduzione, dopo seguirà un breve dibattito collettivo. L'ingresso è riservato agli associati Ellera PS. Chi non avesse ancora sottoscritto la tessera potrà farlo direttamente all'ingresso del cinema. Nella quota associativa è compresa anche la donazione per l'accesso alla proiezione. L'evento si svolgerà nel giardino e in caso di maltempo sarà spostato all'interno della sede. A partire da ottobre il Cineforum avverrà nei locali interni della sede con cadenza mensile il sabato pomeriggio.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Felice martedì da Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi e state con Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.
1: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: picco verdetto di caldo estremo. Il report effettuato dall'esperto di meteorologia Luca Varlani consente un confronto fra due delle estati considerate più calde dall'inizio del nuovo millennio. Nel periodo 1 giugno 31 agosto il risultato è sorprendente. Sulla carta le due estati sono quasi gemelle, con una temperatura massima media pressoché identica, 34,2 gradi nel 2003 contro 34,4 nel 2026, e una media stagionale addirittura leggermente inferiore nel 2026, 25,3 gradi contro 25,6. Ma è nel dettaglio che le due estati si differenziano nettamente. Il 2026 ha accumulato 49 giornate con temperature massime uguali o superiori ai 35 gradi contro le 34 del 2003, con una fase di caldo intenso che ha toccato il suo apice a fine luglio, 19 giorni consecutivi sopra questa soglia, contro i 12 dell'estate simbolo del 2003. Il picco assoluto è arrivato il 31 luglio con 39 gradi. Sul fronte notturno il quadro si ribalta, appena 6 notti tropicali, minima non scesa sotto i 20 gradi nel 2026, esattamente la metà delle 12 registrate nel 2003, un segnale di un caldo diurno molto più aggressivo ma di un minore accumulo di calore nelle ore notturne. Anche le piogge raccontano una storia particolare. Il totale stagionale, 125 mm, è risultato addirittura superiore alla media storica, ma oltre un terzo è caduto in un solo giorno, il 26 luglio, la firma di un clima che alterna lunghe fasi siccitose a rovesci intensi e concentrati. Infine un dato che merita attenzione: il confronto tra Borgo San Lorenzo e la stazione urbana di Firenze Università mostra come negli ultimi 7 anni il fondovalle Mugellano stia progressivamente chiudendo il divario di temperatura diurna con la città, fino a superarla proprio in quest'estate 2026, un trend statisticamente significativo che apre interrogativi sul futuro climatico della vallata. La regione toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della regione toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
1: Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti dalle 8 di giovedì 3 settembre si potranno registrare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua in via di Migneto e nella località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel tardo pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
0: Il sindaco metropolitano Sara Funara ha convocato per mercoledì 2 settembre alle 10.30 il prossimo consiglio metropolitano in seduta straordinaria presso il centro visite del Parco delle Foreste Casentinesi in località Il Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo. Nella seduta saranno in discussione ed approvazioni l'atto di indirizzo per il rafforzamento della collaborazione strategica tra la città metropolitana di Firenze e il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, e l'approvazione degli indirizzi politici e strategici per il riconoscimento del capitale naturale, della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici della montagna fiorentina e definizione delle linee guida per la promozione di un successivo accordo di collaborazione istituzionale con la montagna.
1: Per la rassegna di Comano d'Estate si sta svolgendo la 12ª edizione dell'estate frascolana nell'area archeologica di Frascole. Domenica 6 settembre concerto jazz intitolato 100 Miles, tributo nel centenario della nascita di Miles Davis a cura della Scuola di Musica Sound, realizzato nell'ambito del Museo in Musica con il finanziamento dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Tutti gli spettacoli iniziano alle 17.30 e sono ad ingresso libero.
0: In attesa dell'uscita dei gironi per quanto riguarda la terza categoria è stato diramato il calendario del tabellone della Coppa Fringuelli. Il primo turno si giocherà sabato 5 settembre. In un girone a 3 è inserito il Cavallina, che se la vedrà nella gara inaugurale in casa contro il Carraia. Riposerà la Calenzanese. Nell'altro gruppo, che vede impegnate invece 3 squadre mugellane, nella prima giornata si giocherà Rontese Vicchio Sandro Vignini, mentre riposerà la nuova squadra della Lions Fortis Juventus. Le altre due gare dei triangolari si svolgeranno sabato 12 e mercoledì 30 settembre.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Radio Mugello.
3: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Sono le 23:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Estate 2003 contro estate 2026 a Borgo San Lorenzo, due stati diverse, un

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: Check it out.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Starter Pack.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
3: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, 100% successi.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. E state con Radio Mugello.
1: Felice martedì da Radio Mugello.

parlarmi di nord, non i suoi fossi distesi ad accogliere i tuffi di tutti noi, non le sue strade ormai

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
2: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: www.radiomugello.it.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: È l'una e un minuto.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati, osservai due occhi segnati e il viso

la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: daddy said.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: È 1:33.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.